0: assegno di 4.000 scudi.
1: Fatelo, zio, che sia ver.
2: Desitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma
0: e Dio consegna.

0: confusione, quella scala del malecone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti zitti piano caro, non facciamo confusione, quella scala del balcone, presto

vedi la tua vita come la via d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce,

vedi la tua vita come la mia durelica. Ma sì, è la vita che finisce.